Inshallah, ya Abba Ruma, as Irukuli Amanfa. Iwana ni si chauka, ala ufas mani o, shongomi. Ala unkesti kima bolo domi o, araba bulia. Amo di bakpele baba e kosha shoda, kulina unfari lu sha unfari lu. Lo,